placato su sale la tensione. Occhi sempre accesi, fitto da furbe, mi muovo da soldato. Un'altra chiamata anonima, addosso tengo due portate.

0: tuo amico gigante, piccolo come una formica. Mi scarico addosso un mitra, saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coke. Vuoi fare il G con me, ma non è cosa, è più scemo da noi, ti spara in bocca.
1: Nuove tiene Barcellona, fu.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiedei ai suoi amici. Tagliami le vene, trovimi le whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e buon vino.

Amici negri con capelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Mi fai una sciga con i piedi, va bene lo stesso. Tutta la costa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort.